佛像的表情咧係最重要嘅。好似我做呢尊咧，係一個莊嚴相嚟嘅，要好尊重同埋有敬畏嘅感覺。寧波派一定要飽滿嘅，同埋呢啲位咧就唔會凹嘅。我呢尊佛像咧都有少少微笑嘅，咁個微笑係點樣做出嚟咧？就主要係靠個嘴角向上勾。咁而家我哋見到有啲佛像咧，佢呢個嘴咧呢個位係特別凹嘅。佢因為佢要營造嗰個微笑嘅樣咧，佢係違反咗佛經嗰。